Teve tua la ula fala. Wai tiwa yau fusuanga. Ula e fasa moamoni. E te la e yei male orioli. Alo la e yei lau talonga. Tu ile tua na yau manaonga. O ia na te fato ilalo le fili. Aia e fui mai male siampini. Toyo seanga o yau fusuanga. Sa moae la ula fala. Ina ne ingalo aia e manatua ilo wanganga. Tato tua tu ita arsanga. O le tua na te mafaya me umalava. Ina ia e mahalo awase ai mo Samoana.

Chua, chua, chua. Fafta ye pele a chua. Ilo malo si lau chau chua. Walu alu lava alu alu pea lo chau fai malo fi fai ea. Ina yo ainga, si yo nuu. Ai mai se lo watu nuu. Lenei wati no mai to se anga fata nuu. Tato tu fata se tuia ile a chua. Ia awu manuina alfanga atama David chua. Ia pso soni atu ilau talonga fai chua tasi. Bila ea ima fai yo nao so atu tasi pso soani. Ia u mamana, ma tu ia tupea le muli papanga. Ma ia tafe to tutele o wala. Soifua.